vida. Se non allevo da carciaghi con fruttiani, se si dai gesto c'è filiso lo scarmuccio, da buschia prima la tua giù Ioanni, che tu colombo e con purezzi e na buccio.